sognato sempre di sogni, sei passato, io ho sognato, la vita di come scarga di Dio, ne ho molto se me glatto, in chi altro te utanno, e io se ognato.